celità, ma di per cali cali da pipi sa i du plaghi con non ci casalamat a cus makin hebat.